sappia, qui dalla scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura ora laggiù si compia.